That's the one I split.

sguardi di riparo, tra strade di sorrisi.

Sherman. How you doing?

Bye.

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata.
4: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
1: Sul fronte delle indagini sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati 4 antagonisti, tutti stranieri, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenze e lancia un appello: no a strumentalizzazione. Lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
5: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
6: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
5: Si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti. Diciamo che mercoledì, ad esempio, sulle Alpi orientali ci sarà il rischio già di temporali forti. Tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque, ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine, ai temporali, proprio quando fa caldo.
1: Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta. Duro il ministro dello sport.
8: Mi ricordo un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
7: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio. Community.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncovillaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 in direzione A12. In Fipilè in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti. 3 km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 in direzione A12. In Fiumicino in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti. 3 km di coda per lavori tra Montopoli Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

We're all dead. Nerves come factory installed. Not nervous.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Newsbox, lo spazio quotidiano dedicato all'informazione. Prima di dare un'occhiata ai quotidiani in edicola quest'oggi, subito il collegamento con il Lamma per fare il punto sul meteo di oggi. Tommaso Torrigiani con noi, ben trovato innanzitutto.
3: Sì, buongiorno Martina. Allora, il tempo di oggi sarà all'insegna del sole, del soleone anche direi, tempo stabile, soleggiato su tutta la regione, qualche modesto addensamento pomeridiano sull'Appennino settentrionale, forse qualche breve temporale estivo potrà interessare proprio le zone di crinale, ma fenomeni di breve durata non favoriranno un calo delle temperature che invece sono destinate a salire sia oggi che nei prossimi giorni. Siamo purtroppo all'inizio di una nuova ondata di calore che si preannuncia molto lunga, con temperature quest'oggi fino a 36 gradi, ma nel fine settimana potremo sfiorare in città anche i 40 gradi, quindi non abbiamo al momento buone notizie. E quindi Martina, ti restituisco la linea se non hai ulteriori domande.
2: Confermata comunque l'allerta meteo per caldo per i prossimi giorni in un crescendo.
3: Sì, si conferma questa nuova ondata di calore che si farà sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, anche addirittura su città come Praga e Vienna arriveranno valori fino a 40 gradi, ma questo andare in calore si farà sentire anche sulla Toscana.
2: Grazie mille a Tommaso Torrigiani e buon lavoro all'AMMA domani.
3: Grazie.
2: Continuiamo con le notizie di oggi dando un rapido sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi, dove si torna ovviamente a parlare di Ponte Alpino con l'operazione notturna di sostituzione del cavalcaferrovia, ma si torna a parlare anche di Monte Domini. Proprio su questo dedicheremo il nostro primo approfondimento. Ieri il Consiglio Comunale a Firenze, dove ha risposto alle domande delle opposizioni l'assessore al welfare del Comune di Firenze Paolo Esu, ma soprattutto si è svolta anche una riunione di maggioranza, e il titolo che troviamo sui quotidiani in edicola quest'oggi è più o meno lo stesso per tutti e sempre ovviamente in apertura. Monte Domini, vertici non si toccano ma cambieranno le regole degli affitti. In Consiglio Comunale l'assessore Paolo Esu annuncia che non ci saranno dimissioni per il caso degli alloggi locati ai turisti. Maggioranza compatta su Funaro, AVS avverte non accada più. Monte Domini giallo sulla commissione, questo era il titolo di Repubblica Firenze. Sulla Nazione di Firenze invece troviamo un focus sul caso affitti di via Guelfa, dove appunto il delegato del comune era assente alla riunione, verifica di maggioranza, invece fiducia alla sindaca, restano le frizioni sul cambio del management. Come abbiamo visto in questi giorni, della questione si occupa in maniera approfondita il Corriere Fiorentino. Monte Domini, il PD corre ai ripari, riscrivere le regole per le case, l'intesa salva Frittelli, Paccose, l'unità di maggioranza, Fossi, mai più faccia a faccia a Palazzo Vecchio, sal segretario Gianassi e gli alleati, poi l'accordo, pieno sostegno a Funaro. E noi tra poco del caso Montedomini, di come si sta muovendo la maggioranza in Palazzo Vecchio su questo, ne parleremo con Caterina Arciprete, capogruppo di AVS Ecolò in Consiglio Comunale a Firenze. Quindi rimanete con noi, a tra pochissimo con l'intervista.

me go. No, I said no.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono le 9:12 minuti, come annunciato, continuiamo a parlare di Montedomini dopo il consiglio comunale di ieri e dopo appunto anche la riunione di maggioranza. I vertici di Montedomini non cambieranno, questo è emerso dalla riunione di ieri, ma cambierà il regolamento. Ne parliamo oggi del caso Montedomini con Caterina Arciprete, capogruppo in consiglio comunale di AVS Ecolò. Trovata innanzitutto.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Forse voi avreste preferito anche un cambio ai vertici, o almeno così si intende dalle dichiarazioni degli scorsi giorni, però siete arrivati a questo accordo ieri. Com'è andata e forse appunto avreste voluto diversamente come gruppo?
3: Sì, allora diciamo che giusto per contestualizzare la notizia che abbiamo appreso, per noi è stata una notizia grave, come per tutti i cittadini e cittadine, di sentire appunto che parte del patrimonio pubblico veniva utilizzato per scopi turistici, affitti brevi, attività ricettive, ma anche negozi e, anche se ne avete già parlato, mentre un paio di attività sono effettivamente proprio non erano lecite, visto che era stato messo il blocco degli affitti brevi, ma la responsabilità di questo illecito non è della Montedomini ma della società concessionaria, tutto il resto invece era stato fatto a norma di legge perché era consentito dai regolamenti in una stagione politica in cui evidentemente andava bene mettere a reddito affitti per poi ricavare delle entrate per ristrutturare. Noi, rispetto a questo approccio, siamo evidentemente molto molto contrari, perché crediamo che non si possa fare, anche se il fine può essere quello di diminuire le rette, non si può in un momento storico che non è solo ora ma è già da tanti anni che c'è la crisi abitativa a Firenze, non è stata una scelta giusta. Questa scelta poi oggi stride ancora di più con le attuali politiche dell'amministrazione. Quindi prima appunto mi premeva di dire che anche noi, pur essendo in maggioranza, riteniamo che queste scelte di Montedomini siano state sbagliate prima e ora poi totalmente incoerenti con l'azione dell'amministrazione. Abbiamo quindi chiesto, per un discorso anche di credibilità di quello che facciamo, delle misure che facciamo, un cambio nei vertici che, come avrete detto già in radio, sono principalmente due: Frittelli, che è l'attuale, che però non c'era quando sono state fatte quelle politiche di Montedomini, e quindi chiediamo anche le dimissioni di Paccosi, che oggi è ai vertici di Casa Spa. Questo è quello che noi abbiamo chiesto e che abbiamo portato ieri in riunione di maggioranza. Lì abbiamo discusso. Abbiamo trovato un punto di caduta, che è quello sostanziale, cioè che è quello che da ora in poi queste cose non devono succedere più, e visto che il tema è anche lo strumento, ovvero il regolamento, che ha permesso di farlo, l'obiettivo intanto nel breve termine è quello di modificare il regolamento, quindi in qualche modo si mette in sicurezza i meccanismi che, a prescindere dalle persone poi che sono ai vertici, impediranno un uso a finalità non sociali del patrimonio pubblico. Poi la questione rimane, noi siamo comunque in una fase anche di ascolto, di capire come vanno le cose, ora c'è il CDA, quindi non si esaurisce qui, però ci sembra un punto di caduta che possa preservare l'obiettivo, che è quello che questa cosa non deve assolutamente più succedere.
2: Abbiamo capito che appunto su Frittelli, lo leggiamo sui giornali, la sindaca è inamovibile. Su Paccosi e le sue dimissioni a casa SPA ci potrebbe essere ancora un margine di trattativa,
3: Allora, su questo è la sindaca che si deve esprimere. Sicuramente lei ha fiducia in queste persone, in quanto le ha scelte e le ritiene in grado di esercitare la funzione per cui sono scelte. Noi non mettiamo bocca particolarmente su uno o l'altro, non ne facciamo una questione personale, ne facciamo anche una questione un po' politica. E quindi è cambiata la stagione, perché crediamo che sia cambiata anche grazie alla nostra presenza. C'è bisogno anche di un cambio nei vertici, senza che questo poi vada a compromettere le scelte fatte dalla sindaca di nominare di persone, che anche se all'altezza, secondo noi adesso sono meno coerenti con la linea che si è data l'amministrazione. Su Paccosi spetterà poi alla sindaca esprimersi.
2: Ecco, come dicevamo, ci sono altri due appuntamenti in programma: domani il CDA di Montedomini il 29 e poi il 3 di agosto appunto Frittelli sarà audito in commissione, proprio il suo iniziale la sua mancata disponibilità iniziale si leggeva aveva causato il vostro malumore. Il fatto che comunque questo appuntamento sia confermato del 3 di agosto, anche se un po' in là nel tempo, vi conforta, diciamo così, o placa un pochino le perplessità che erano nate?
3: Secondo me né ci conforta né placa, è doveroso, cioè è doveroso che in questo momento il Presidente venga a riferire a un consiglio e quindi tramite le commissioni consiliari, perché quello che ha fatto ed è stato assolutamente utile, visto anche che è nata sui giornali, quindi è stato giusto che lui abbia fatto poi un incontro con la stampa. Benissimo, però insomma ricordiamoci che poi noi siamo il Consiglio Comunale, che rappresentiamo appunto, eseguiamo il controllo, quindi comunque siamo il primo ente che ha la responsabilità anche di avere questa interlocuzione con lui, quindi diciamo si parla di doveri istituzionali più che insomma... Non siamo né, ci sembra una cosa normale, ecco.
2: Ecco, vedremo insomma poi come andranno questi appuntamenti e se non ho capito bene vi riservate ancora un po' di riflessione su questo tema prima di esprimervi definitivamente anche sulla richiesta di eventuali nuove dimissioni per il CDA di Montedomini, giusto?
3: Beh sì, diciamo per ora noi siamo anche contenti di questo incontro che c'è stato ieri con la maggioranza, perché non era comunque, insomma non era così scontato dire mettiamo un punto e da oggi si cambia, e questo per noi è un obiettivo raggiunto ieri. Poi però è così tanto un tema adesso in evoluzione che valutiamo un attimo appunto se ci sono dei passaggi ulteriori e in base a questi poi noi possiamo eventualmente anche ritornare sulle nostre richieste. Per ora in questo momento prendiamo atto di questa posizione anche del PD e vediamo e rimaniamo in attesa di vedere come va.
2: Ci aggiorneremo, grazie mille a Caterina Ciprete di AWS Colò, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Sono le 9:20, appunto, torniamo a dare un'occhiata ai giornali edicola quest'oggi. Con questo GR breve riusciamo sempre a farci a dare un po' meno spazio a notizie che invece vorremmo trattare con più cura. Su Montedomini torneremo anche oggi pomeriggio, perché oggi è prevista anche una conferenza stampa del gruppo Salviamo Firenze, del comitato Salviamo Firenze, che è stato il primo a tirare fuori questa notizia, il caso Montedomini. Annuncia novità alle 1, quindi vedremo se riusciremo a farvi a raccontarvi queste novità nel GR del pomeriggio. Intanto abbiamo sentito la voce della sinistra della maggioranza AWS Colò con la capogruppo Caterina Arciprete, che appunto ci ha raccontato la sua posizione. Fino adesso appunto non li avevamo sentiti, hanno iniziato a dichiarare nel fine settimana e poi appunto ieri la riunione di maggioranza che è arrivata a questo accordo però, come abbiamo sentito, un po' vincolato a quello che succederà nei prossimi giorni. E vi consiglio di dare uno sguardo al Corriere Fiorentino di oggi, dove c'è un approfondimento proprio su come le società che poi si sono aggiudicate queste locazioni, questi spazi, questi immobili di Montedomini per metterli a frutto come affitti brevi, come sia andata questa vicenda. Quelle società nate solo poco prima di aggiudicarsi il bando della SP, il titolo, i casi di Via Guelfa e Via dell'Albero, il capitale sociale di appena 1.000 euro. L'articolo di Giulio Gori lo trovate a pagina 5 del Corriere Fiorentino, con poi anche il focus su questa riunione di maggioranza. Continueremo a parlarne ovviamente. Parliamo anche del caso di cronaca che ha scosso il comune di Bagno a Ripoli, ma non soltanto, con riflessi anche nei dintorni. La morte morte di un giovanissimo, un ragazzo di 17 anni che si è schiantato con il suo scooter contro un autobus a Bagno a Ripoli. Edoardo Varvarito, solo appunto 17 anni. L'incidente è avvenuto ieri mattina presto e prima delle 7, che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane e che è riportato ovviamente su tutti i giornali. Quindi l'operazione Ponte Alpino, disagi nelle prime ore ma il sistema ha retto. Sull'operazione Ponte Alpino ha parlato ieri l'ingegnere delle Ferrovie Esposito, lo ha ascoltiamo appunto sui dettagli di questo nuovo ponte, il ponte varato nella notte, e su quali saranno poi i prossimi passi in programma per la nuova struttura del ponte, lavori che andranno avanti nei prossimi giorni con la chiusura totale dell'area, ma che continueranno come sappiamo poi fino a settembre. Sentiamo appunto le parole dell'ingegnere che ieri ha presenziato durante le fasi di lavorazione, che poi ha parlato ai giornalisti nella mattinata.
4: La nuova trave è lunga 32 metri, larga 16, avrà tre corsie come il precedente ponte, in più ci saranno i marciapiedi e soprattutto

0: alla fase finale del lavoro. Io volevo tornare a parlare invece di Forteto. Ieri una conferenza stampa in cui si fa una nuova richiesta al governo di essere più chiari sul fronte dei risarcimenti. Una alle vittime del Forteto. La questione l'abbiamo trattata ieri nel nostro GR, la trovate anche sui quotidiani in edicola quest'oggi sul nostro sito web. Forteto, il nodo dei risarcimenti, le 17 cause civili incagliate, nessuna offerta dal governo, l'allarme dal pool di avvocati delle vittime. Da maggio stiamo aspettando le proposte di conciliazione come suggerito dal Tribunale di Genova, stupiti da questo loro silenzio. Fondamentalmente ieri appunto gli avvocati che rappresentano le vittime, gli ex minori che sono stati appunto vittime della cosiddetta setta di Fiesoli nella struttura del Forteto, e hanno parlato a nome di 17 appunto ex minori che aspettano ancora i risarcimenti in una causa annosa che ha subito un ennesimo rinvio, proprio in concomitanza con l'annuncio invece da parte dei Fratelli d'Italia di una legge che ha come nodo centrale l'accantonamento di un fondo per le vittime del Forteto di 7 milioni di euro. 7 milioni di euro che, si evince dalle parole degli avvocati ieri, sarebbero assolutamente insufficienti per risarcire delle persone che hanno visto appunto rovinata la loro vita in questa con questa appunto a causa del Forteto e di quello che è successo al Forteto. Ci sentiamo le parole di Marco Noferi, uno degli avvocati, l'avvocato che segue queste 17 vittime.
1: Questo nuovo procedimento cumulativo per 17 vittime, che però sta andando avanti dal 2023 senza che ad oggi sia stata formulata una proposta economica. Il 21 di maggio, e qui arriviamo diciamo al punto, il giudice, dopo 7 rinvii richiesti in questa causa, che è praticamente già pronta per essere decisa perché tutte le attività onerose sono state fatte, voleva sapere a che punto erano queste trattative, e in quell'occasione, comunque ne daremo una copia, l'Avvocatura dello Stato ha dato atto di aver ricevuto una nota da Palazzo Chigi di chiedere un rinvio, un breve rinvio, al fine di fare gli dovuti approfondimenti, al fine di una proposta transattiva, quindi una definizione amichevole. E il giudice in quell'occasione quindi ha dato un rinvio, che però è al 16 di settembre, invitando caldamente le parti a trovare un accordo serio e che risarcisse le vittime. Da quell'udienza ad oggi noi ci troviamo di fronte a un silenzio totale. È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Il risarcimento deve essere un risarcimento integrale, cioè non può essere un regalo, un riconoscimento, una tantum. L'istituzione di un fondo, secondo me, poi io faccio un lavoro diverso, ma capisco che sia un qualche cosa per contribuire a coloro che forse nemmeno giudizialmente possono più azionare delle domande perché magari c'è stata una prescrizione dei termini, ci sono tante altre ragioni. Poiché nessuno, lo ribadisco, nessuno ha mai fatto una proposta risarcitoria fino ad oggi, e se le vittime hanno ottenuto un qualche cosa, le hanno ottenute dovendo sobbaccarsi ovviamente l'incarico, i costi di un procedimento giudiziale, all'esito del quale in un modo o nell'altro il risarcimento è stato riconosciuto. Una causa che dura dal 2023 con 7 rinvii per trattative, in cui a maggio l'Avvocatura dello Stato dichiara di aver ricevuto una nota con cui viene richiesto un breve rinvio al fine di fare gli approfondimenti sugli importi da corrispondere, quando vi sto dicendo che in tutto questo tempo su queste 17 vittime gli approfondimenti sono già stati fatti peraltro già a livello giudiziale dal Tribunale di Firenze. Noi rimaniamo stupiti dal silenzio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo l'udienza.

0: di maggio, atteso che è una richiesta che hanno fatto loro e c'è un'udienza al 16 di settembre.
1: E parliamo di carcere, un altro lancio di droga e telefoni cellulari oltre il muro di cinta della Dogaia, e ora la Procura di Prato chiede di rendere il carcere più difficile da raggiungere dall'esterno, con interventi che vanno dalla schermatura dell'istituto ai disturbatori di frequenza, fino a un sistema efficace per intercettare i droni e a nuove telecamere capaci di sorvegliare l'intero perimetro. L'ultimo episodio è avvenuto sabato sera intorno alle 21:20, tre plichi sono stati lanciati dall'esterno e sono finiti oltre il muro di cinta, vicino ai passeggi della media sicurezza e della quinta e settima sezione. Gli involucri confezionati con spugna e nastro adesivo contenevano due smartphone senza SIM e due panetti di hashish per circa 190 grammi. Il materiale è stato sequestrato. È il secondo episodio in una settimana, secondo la procura, dopo due maxi blitz. Nell'ultimo anno è necessario impermeabilizzare la Dogaia. Il procuratore Tescaroli chiede una schermatura appropriata, disturbatori di frequenza, controlli più intensi, un sistema di funzionamento antidrone e una videosorveglianza capace di coprire l'intero penitenziario. La procura sottolinea infine la collaborazione fruttuosa dei detenuti e ringrazia la polizia penitenziaria per il contrasto all'ingresso di droga e telefoni cellulari. Ed è solo uno dei problemi che ci sono nei carceri dei dintorni, che nelle carceri dintorni, che come sappiamo subiscono il sovraffollamento e che come sappiamo patiranno moltissimo questa nuova ondata di calore. Torneremo ovviamente a parlarne su queste frequenze. Chiudiamo, sono le 9:31, vi lascio insieme al GR del traffico e poi torniamo alle 2, alle 14 con le notizie da Firenze e dintorni nel Nova Radio News.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Verso Bologna, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 rallentamenti per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla FPV verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Pontedera Est provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR, è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla A11. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Aulla e Pontremoli e tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilin in direzione Firenze 2 km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Fino alle 11 chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze code tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Amazing.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: La Racchetta è un'organizzazione di volontariato che si occupa prevalentemente di antincendio boschivo e protezione civile. È nata nel 1972 a Scandicci e conta oggi 33 sezioni in tutta la Toscana e oltre 1600 volontari. Negli ultimi anni l'associazione non si occupa più soltanto di antincendio e protezione civile, ma ha sviluppato dopo il Covid anche i progetti dedicati al sociale e al sostegno alle famiglie in difficoltà. Cos'è e di cosa si occupa la racchetta, lo abbiamo chiesto a Simone Cantagalli.
7: È un'associazione che è nata nel 1972 a seguito di un grave incendio che colpì le colline sopra Scandicci, e da questo incendio praticamente l'opinione pubblica rimase particolarmente colpita, perché bruciarono alcune abitazioni, delle stalle con gli animali dentro, e un po' l'aspetto, la morfologia del territorio degli Scandicci fu modificata da questo grave incendio che distrusse completamente i boschi, anche perché allora non c'era tutto un sistema regionale organizzato con elicotteri, squadre antincendio, e tutto era sempre lasciato a quella che era la disponibilità dei singoli volontari, che con le frasche o con le pale che andavano a spengere gli incendi. Quindi un gruppo di ragazzi che giocavano a tennis al circo di San Martino alla Palma decisero di fare qualcosa di concreto per aiutare in queste situazioni ed evitare che si potessero ripetere, e fondarono questa associazione che chiamarono la Racchetta. Nel corso degli anni l'associazione è cresciuta, si è specializzata nel settore, gradualmente nel corso degli anni a livello regionale sono aumentate le sezioni, fino a un totale odierno di 33 sezioni, parte un po' in tutta la Toscana e in tutte le province. Sono oltre 1600 soci volontari iscritti all'associazione, oltre 200 automezzi attrezzati per l'attività antincendio di protezione civile, più numerose altre attrezzature di vario genere che utilizziamo a seconda delle emergenze, delle alluvioni, dei terremoti, della neve, insomma, quindi qualsiasi tipo di emergenza ha un nucleo di attrezzature volontari specializzati che intervengano per sopperire. L'associazione è convenzionata con gli enti pubblici, però se noi non facessimo altre attività, tipo il servizio alle gare civiche, ai concerti, oppure le raccolte fondi nelle casse, il 5 per 1000, sarebbe veramente difficile andare a integrare i fondi che vengano dagli enti pubblici e che assolutamente non sono sufficienti per portare avanti l'attività di una così grande associazione.
6: Quali sono le attività principali, oltre ovviamente all'antincendio?
7: Negli ultimi anni, specialmente dopo il Covid, il settore che riguarda il sociale ha avuto un ampio coinvolgimento da parte dei volontari dell'associazione, in quanto poi durante il Covid erano gli unici punti autorizzati alla distribuzione del genere alimentare per le persone in difficoltà, medicinali, quindi siamo diventati un po' riferimento per la cittadinanza, quindi tuttora quando c'è qualche famiglia che ha bisogno di aiuto, specialmente ora in questa settimana in cui il caldo è particolarmente insistente, molti continuano a rivolgersi alla Racchetta, e noi in qualche modo con la collaborazione delle amministrazioni locali naturalmente cerchiamo di portare soccorso anche a queste persone.
6: Come si fa a diventare volontari della Racchetta?
7: Le attività sono veramente tante e non ci sono limiti di disponibilità, tanto che all'interno dell'associazione abbiamo pensionati, abbiamo giovani, persone che hanno disabilità fisiche, persone con famiglie, perché poi lo scopo principale dell'associazione, oltre alle attività pubbliche e alla salvaguardia ambientale, è quello di funzionare anche come centro di aggregazione sociale.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: miss. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti tra Firenze Nord e bivio con la variante di Valico Baccheraia e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncovilaccio. In A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 per lavori e per traffico intenso un chilometro di coda tra Aulla e Pontremoli e rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili verso Firenze code per lavori tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze code per incidente tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno, per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle 5, anche nell'Interland di Milano, presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

Se per caso questa notte tornassi all'improvviso, senza avvisare, e mi dicessi che ora vuoi parlare, è passata una vita da quando sei scappata, in strada urlando tutto l'odio del mondo. Hai fermato il tempo e adesso che sei davanti a me e con le tue mani ti avvicini al mio viso che ora vuoi toccare.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Ma lo capisci? La città

Sarà detto che si moriva insieme, perché ora son solo a girare in questo cortile, a vedere chi deve rientrare da una vita da fare, e mi trovo a disegnare il sole quando non c'è, e mi trovo a consumare le suole per meritarmi un caffè. S'era detto che si moriva insieme, perché i miei occhi non vanno più oltre le mura che sembrano dividere quello che era da quello che è. E poi da un po' di tempo che mi sento una formica col fiatone, non alzo più lo sguardo e sono sempre giù. S'era detto che si moriva insieme, perché in questi pochi lunghi giorni che mi restano mi tocca guardare le mani alle spose e con gli amici scherzare se non hanno la fede. E ora che o compro il culo o vendo pantaloni, ti guardo e mi sembri un codardo, ma ti pare normale servire solo per pisciare?

0: break it on down.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. Verso Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, e rallentamenti tra Firenze Impruneta e Incisareggello. In A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord, provenendo dalla 11. In A15, per lavori e traffico intenso, un chilometro di coda tra Aulla e Pontremoli e un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla FPL in direzione mare, code a tratti per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto, con l'uscita di Pisa Aeroporto chiusa fino alle 15, provenendo da Firenze. Verso Firenze, rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: It's bastard. Yet you can't see shit.
4: It's like a dark thing on life.
3: A black pollution. I didn't put your nose.
4: It smells.
3: The smell is there.
4: Pussy, malt liquor.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a Massa. Per info, segreteria @surus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello. In A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 per lavori e traffico intenso un chilometro di coda tra Aulla e Pontremoli e un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilè in direzione mare code a tratti per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto con l'uscita di Pisa Aeroporto chiusa fino alle 15 provenendo da Firenze. In direzione Firenze rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bond CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli.
4: Viviamo nella Repubblica delle banane. Se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro, questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
1: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati e decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano è in progressivo rafforzamento e nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
5: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea. Dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola, i colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
1: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, Riccardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
6: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

0: Nuova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie del pomeriggio, il Nova Radio News, e torniamo a riaprire il nostro GR sul caso Montedomini. Un esposto alla magistratura per chiedere chiarezza soprattutto sui criteri di aggiudicazione degli immobili che Montedomini negli anni ha messo a frutto destinandoli a affitti turistici, ma anche le dimissioni dei vertici della SP, attuali e passati, e le dimissioni della assessore Paolesu. Sono le nuove richieste che arrivano dal comitato Salviamo Firenze per Viverci, che oggi ha convocato una conferenza stampa per presentarle. Sentiamo meglio le proposte e le novità dalle parole di Massimo Torelli.
2: Novità sono che abbiamo deciso di presentare un esposto alla magistratura perché, oltre i famosi 7 alloggi di cui tutti avete parlato e scritto, quello con gli affitti brevi con clausola nascosta all'interno degli allegati, ci siamo messi a guardare il resto della gestione del patrimonio, e soltanto su una parte, quella in locazioni 4+4, abbiamo scoperto che ci sono rilevanti anomalie. Questo mi sembra, quindi, come si può dire, la gestione Paccosi, 19 avvisi, 17 li segnaliamo alla magistratura. Non solo, ci sono tante stranezze in questa storia, tra cui le stranezze legate a chi ha vinto gli affitti brevi. In una città in cui tutti vogliono fare affitti brevi risultano gare con un solo partecipante o società neocostituite che hanno vinto. Di conseguenza, questo è molto strano, in una città in cui tutti cercano di abusarla commercialmente, per capire come sia stato possibile. E ovviamente chiediamo alla sindaca, a questo punto, che non può difendersi dietro la linea Maginot. Lei è stata a Montedomini dal 2009 ad ora e ancora nel consiglio di indirizzo della fondazione, come si può dire. Deve, così non può andare avanti. L'assessore Paolesu, che è l'assessore competente, prima lavorava lì. Paccosi, che è stato promosso a casa SPA, Frittelli, va o si dimettano o vanno rimossi.
1: E le domande che vengono fatte sono fatte anche alla politica. Sentiamole dalle parole di Francesco Torrigiani.
3: Poniamo 3 domande molto, molto semplici. La terza è la più importante. Ma se alcuni immobili, una ventina almeno, sono stati gestiti a questa maniera, e poi Massimo ci dirà come, perché ne scoprirete delle belle, come è stato gestito il resto del patrimonio? Sono centinaia e centinaia di immobili. E se un ente che nasce per tutelare e per dare servizio alle persone privilegia la valorizzazione e la rendita, che fine ha fatto la sua missione sociale? E la terza domanda è quella più importante. Al di là delle inopportunità politica, che è evidente e gravissima, ma ci sono profili di irregolarità penale? Sono stati violati i codici degli appalti? Il tema della trasparenza è stato posto? Tutto questo sta venendo fuori. È come un vaso di Pandora che abbiamo scoperchiato. Il vaso di Pandora contiene i mali del mondo, ma in fondo al vaso di Pandora c'è la speranza, l'uccellino, che rimane dentro il vaso, non viene travolto dai mali del mondo e continua a dare una speranza. Noi siamo qui anche per questa speranza.
1: Ma sentiamo ancora Torelli sui punti che sono contenuti in questo esposto.
2: L'esposto, abbiamo firmato la delega oggi a Urbano Rosa per il deposito. I punti dell'esposto sono 4. 1. Criteri di aggiudicazione modificati negli avvisi 4+4. Poi, secondo punto, mancata trasparenza e non convocazione dei soggetti partecipanti all'apertura delle buste, punto 2. Punto 3, annunci ingannevoli, questo riguarda i 7 annunci degli affitti brevi, a cui molti soggetti non ne sapevano niente, ma noi, diciamo, presumiamo che Massimo sugli annunci più rilevanti abbia partecipato un solo soggetto. Probabilmente l'unico che sapeva di questa norma nascosta nelle pieghe degli allegati. Punto 4. Tutte le stranezze di questa vicenda. Il cinema fantasma, un'azienda nata il 28 aprile che fa il sopralluogo il 23 maggio e consegna l'offerta il 4 maggio e vince. Quando qui di gente pronta a partecipare ne troviamo una a ogni angolo, oppure, come si può dire, sapere quanto è stato il rilancio. Perché se chi ha offerto molto poco probabilmente sapeva di essere l'unico partecipante, oppure insomma tutta questa strana vicenda.
1: Stamattina invece sulle nostre frequenze ha parlato Caterina Arciprete di AVS Ecolò, parte a sezione a sinistra della maggioranza in Palazzo Vecchio. La forza politica si è espressa tardi sulla vicenda, soltanto nel fine settimana, e aveva rinnovato la richiesta che arrivava poi da più parti di dimissioni dei vertici attuali e degli ex vertici di Montedomini. Ieri per una riunione di maggioranza dove si è trovato un punto di caduta diverso, quello di modificare il regolamento. Sono rimasti soddisfatti a VS Ecolò, però non escludono di poter poi tornare sui propri passi e tornare a chiedere appunto le dimissioni dei vertici. Sentiamo Arciprete.
4: Mi premeva di dire che anche noi, pur essendo in maggioranza, riteniamo che queste scelte di Montedomini siano state sbagliate prima e ora poi totalmente incoerenti con l'azione dell'amministrazione. Abbiamo quindi chiesto, per un discorso anche di credibilità di quello che facciamo, delle misure che facciamo, un cambio nei vertici che, come avrete detto già in radio, sono principalmente due. Fritelli, che è l'attuale, che però non c'era quando sono state fatte quelle politiche di Montedomini, e quindi chiediamo anche le dimissioni di Paccosi, che oggi è ai vertici di Casa Spa. Questo è quello che noi abbiamo chiesto e che abbiamo portato ieri in riunione di maggioranza. Lì abbiamo discusso e abbiamo trovato un punto di caduta, che è quello sostanziale, cioè che è quello che da ora in poi queste cose non devono succedere più. E visto che il tema è anche lo strumento, ovvero il regolamento, che ha permesso di farlo, l'obiettivo intanto nel breve termine è quello di modificare il regolamento, quindi in qualche modo si mette in sicurezza i meccanismi che, a prescindere dalle persone poi che sono ai vertici, impediranno un uso a finalità non sociali del patrimonio pubblico. Poi la questione rimane, noi siamo comunque in una fase anche di ascolto, di capire come vanno le cose. Ora c'è il CDA, quindi non si esaurisce qui, però ci sembra un punto di caduta che possa preservare l'obiettivo, che è quello che questa cosa non deve assolutamente più succedere. Poi però è così tanto un tema adesso in evoluzione che valutiamo un attimo appunto se ci sono dei passaggi ulteriori, e in base a questi poi noi possiamo eventualmente anche ritornare sulle nostre richieste. Per ora, in questo momento, prendiamo atto di questa posizione anche del PD e vediamo e rimaniamo in attesa di vedere come va.
1: E queste le parole di Arciprete stamattina. Una decisione, questa del semplice cambio del regolamento, che, come abbiamo sentito, non serve a placare gli animi, anzi, potremmo dire. E oggi su Montedomini arriva anche una nota di Sinistra Progetto Comune. Abbiamo letto i bilanci della SB Firenze Montedomini uno per uno dal 2010 ad oggi, e quello che ne esce è più semplice, più grave di come lo si sta raccontando in questi giorni. Non c'è un quinto del bilancio che viene dagli affitti, c'è tutto il risultato. Questo è quanto afferma in una nota il capogruppo Dimitri Palagi. Il bilancio di previsione 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera dell'11 dicembre 2025, contiene una contabilità per centri di responsabilità che finora non è mai arrivata in Consiglio Comunale, aggiunge Palagi. L'area del patrimonio immobiliare produce un margine di 1.607.838 euro. Le 10 aree di servizio alla persona ne producono tutti insieme 161.605, un decimo. C'è un secondo numero nella stessa tabella che dice come funziona davvero la macchina. Il deficit dei costi generali di struttura è di 1.500.000 euro. Il margine del mattone lo copre quasi al centesimo. La rendita non finanzia i servizi, finanzia l'apparato che li amministra. L'azienda chiude a 267.700 euro di utile complessivo, tolti gli affitti perderebbe più di 1.300.000 euro l'anno. Palagi afferma che il peso della rendita sui ricavi è raddoppiato in 15 anni, dal 9,7 del 2011 al 19,9 previsto per il 2026, mentre la rendita cresce, l'assistenza arretra e su alcuni punti il bilancio non è nemmeno da d'accordo con se stesso. I ricavi dei servizi domiciliari passano da 104.000 euro nel 2024 a 9.420 nel 2025, meno 91% in un anno, e in nessun documento c'è una riga che lo spieghi. E qui la richiesta alla sindaca e alla giunta di portare in consiglio comunale in forma aggregata e per titolo quanto il comune di Firenze ha trasferito a Montedomini anno per anno dal 2010. È un dato che il comune possiede. Chiediamo che l'azienda pubblichi i consuntivi mancanti e la contabilità analitica anche a consuntivo e non solo a preventivo, che spieghi la svalutazione del 2021 e il crollo dei ricavi dei servizi domiciliari, e che il consiglio comunale sia messo in condizione di discutere il bilancio di Montedomini prima che venga approvato e non un anno dopo. Insomma, una svolta politica sulla questione Montedomini, al di là dei profili di regolamento, ma sui conti. Questa è la richiesta che arriva dalla sinistra, progetto comune. Passiamo ad un caso che riguarda un incendio in una ditta di pellami allo Smannoro, che si è scoppiato stamattina. Sono sempre a lavoro i vigili del fuoco per l'incendio, che si è sviluppato intorno alle 8 in una ditta di pelletteria in via Pratese, al confine tra i comuni di Sesto e Firenze, in un immobile di due piani fuori terra. Da quanto appreso, le fiamme hanno interessato solo il primo piano, adibito a deposito di merce, ma a seguito dell'incendio c'è stato un cedimento della copertura. I detriti hanno così coperto il materiale a fuoco. Inoltre ci sarebbero rischi per la tutela, per la tenuta anche dei muri perimetrali. Tutto ciò sta complicando le operazioni di spengimento da parte dei vigili del fuoco, che stanno erogando acqua dall'alto con un tridimensionale e da alcuni varchi della struttura. Questo, insomma, l'aggiornamento sull'incendio che da stamattina sta riguardando la zona di cui vi dicevamo. Secondo giorno invece di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. La circolazione riprenderà dalle 11 del 30 di luglio. La situazione è regolare. Il servizio dei bus sostitutivi procede con regolarità. I flussi dei viaggiatori sono ordinati e prosegue l'attività di informazione e di distribuzione dell'acqua. Questo è il punto fatto dal comune di Firenze. E appunto continua la presenza delle pattuglie della Polizia Municipale ai varchi di via Mannelli e viale Mazzini per la gestione dei provvedimenti di viabilità. Andiamo avanti, torniamo a parlare di Consiglio Comunale di Firenze. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la delibera che recepisce il documento di ATO Toscana Centro per il biennio 2026-2027. L'autorità che si occupa della gestione integra dei rifiuti urbani per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Sulla Tari, come spiegato anche dalle opposizioni, l'incremento dei costi riconosciuti in tariffa raggiunge il massimo consentito dall'autorità nazionale ARERA con un più 6,71%. La delibera è stata illustrata in aula dalla vice sindaca e dall'assessore all'ambiente e assessore all'ambiente Paola Galgani. L'atto è stato votato favorevolmente da PD, Lista Funaro e VS Colò, mentre hanno votato in modo contrario tutte le opposizioni. E abbiamo letto nei giorni scorsi anche le critiche che sono arrivate da alcuni sindacati sull'aumento dei costi della Tari. E torniamo a parlare invece di consumi con un bilancio presentato da Federconsumatori Toscana. Nel 2025 ha fatto restituire ai cittadini oltre 1.150.000 euro con l'assistenza sui contenziosi e tutela dalle truffe, numeri record, spiega la presidente Laura Grandi. Siamo un presidio di legalità. I dati spiegano che aumentano gli assistiti e tra i fenomeni più preoccupanti figurano i deepfake e la clonazione della voce utilizzati per imitare familiari o superare sistemi di sicurezza e il pig butchering, la truffa sentimentale costruita nel tempo che può provocare perdite superiori ai 100.000 euro, ma anche il furto degli account WhatsApp, i casi di sex extortion, il phishing e lo spoofing con telefonate che sembrano provenire dalla banca o dalle forze dell'ordine. Ma sentiamo le parole di Laura Grandi, che ha stilato un bilancio.
5: La Regione Toscana è un territorio dove i cittadini, dal punto di vista del consumo, sono vessati. Vessati perché sono più di 120.000 le persone che incappano in pratiche commerciali scorrette e in truffe. Federconsumatori nel corso del 2025 ha raccolto più di 18.000 persone che si sono recate ai loro sportelli per denunciare queste prassi che purtroppo quotidianamente vedono le famiglie e le persone subirle. Ma la cosa secondo noi importante è non tanto la progressione degli ultimi due anni, che ha visto un aumento del 60% delle persone che si sono recate al nostro sportello, ma il numero delle persone che ricevono queste truffe. E poi l'altro dato che è significativo è che però le associazioni dei consumatori, e nella fattispecie vi riportiamo i dati della Federconsumatori, hanno la capacità di far ritornare in possesso le persone dei soldi che avrebbero se no perso a causa di queste truffe. Sono dati importanti perché nel 2025, grazie all'intervento della Federconsumatori, i cittadini toscani hanno avuto un risarcimento, praticamente è ritornato nelle loro tasche quasi 1.200.000 euro, che sono cifre secondo noi molto importanti e che fanno però anche capire qual è l'entità di quello che le persone rischiano di perdere. Ormai sono le truffe digitali quelle che accadono online le più praticate. Diciamo che nel 2024 i contenziosi, comunque le pratiche commerciali scorrette, erano soprattutto sul settore dell'energia. Adesso rimane sempre un settore molto, diciamo così, difficoltoso, ma le truffe finanziarie hanno, diciamo così, sorpassato e hanno preso il sopravvento.
1: E c'è anche una richiesta di intervento e sostegno alla regione, la fa Rossano Rossi, il segretario generale della CGIL Toscana.
6: Sì, perché se oggi pensiamo uno degli argomenti in discussione in tutto il paese è la sicurezza e il disagio sociale che genera poi l'insicurezza nelle persone, nelle fasce più deboli della popolazione. E diciamo tutto ciò che va a colpire queste fasce ha a che fare anche con servizi, con le truffe, cioè non sono chi ha tanti soldi fa la fila per andare via la pensione, non sta a casa sola, gli fa una truffa telefonica, non dorme la finestra aperta, gli fa intolare perché non c'è il condizionatore. E queste sono le fasce più deboli, oppure non fa gli abbonamenti telefonici e poi gli riesce più di sdirli perché è impossibile parlare con queste compagnie. Questa è una fascia di popolazione che ci riguarda e che per fortuna viene assistita da un'organizzazione come Federconsumatori, che se noi sommiamo tutto quello che riesce a tutti i problemi che riesce a togliere a queste persone, hanno una grande valenza economica, poi diremo c'è cioè, per uno spessore economico di soldi che vengano recuperati, ma anche una questione psicologica, queste persone a un certo punto non sanno più da che parte andare, sono molte volte sono persone anziane sole, e meno male trovano Federconsumatori, trovano una risposta che gli leva uno stato d'animo inquietante. Ecco, io credo che valga la pena fare un investimento su questa associazione, come è sempre stato fatto. Questo noi chiediamo anche noi alla Regione, che queste associazioni vanno mantenute, vanno supportate, perché fanno un lavoro sociale importantissimo.
1: E queste le parole di Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana, che appunto ha riassunto le richieste alla regione sul fronte del sostegno a Federconsumatori e alla sua attività importantissima e presentata in questi giorni. Chiudiamo con la musica, come sempre, con qualche nuovo arrivo. Ci sentiamo

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale e contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 860, parleremo di cavalli, parleremo poi di piccioni usati come esche vive a Livorno e torneremo sul tema del DDL sulla caccia in discussione in questo periodo in Parlamento. Ci sposteremo poi nel sud-est del Mediterraneo per raccontare un altro delirante progetto distopico del ministro israeliano Ben-Gvir, che vorrebbe ripristinare, da un passato che non è mai esistito, fossati con coccodrilli intorno alle carceri israeliane. Infine parleremo di pappagalli orgogliosi grazie a un contributo dei nostri amici, autori, attivisti, antispecisti Troglodita Tribe. Il vegan chef Gabriele Palloni è rientrato dalle vacanze al mare e noi, che non siamo ancora partiti, per invidia e per vendetta gli abbiamo appioppato sia il compito di una ricetta vegana dedicata alla libertà dei coccodrilli, sia il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

i castelli circondati da fossati con coccodrilli, con un ponte levatoio all'entrata, sono solo un mito, non sono mai esistiti. Ed è un falso anche la famosa storia che a Napoli, nelle prigioni del Castelnuovo, maschio Angioino, da una cella umida e buia sotterranea chiamata Fossa del Miglio venissero gettati in un fosso i prigionieri scomodi, i quali sparivano nelle fauci di un grosso coccodrillo che arrivava dal mare tramite un cunicolo per divorarli. Morale della favola: il fossato medievale usato come vasca per rettili assassini è una fantasia alimentata dalla cultura popolare. La verità è che in passato i fossati fungevano principalmente da barriere contro lo scavo di tunnel sotterranei. Ma oggi c'è chi intende dare gambe a questa tradizione inesistente. Indovinate chi e indovinate dove. Non vi stupirà più di tanto apprendere che il governo israeliano ha ricevuto dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir una proposta veramente affascinante, il cosiddetto piano Alligator Alcatraz, che prevede di utilizzare i coccodrilli nei fossati attorno alle carceri per prevenire l'evasione dei detenuti. Dopo l'opposizione dei consulenti legali del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità israeliana per la natura e i parchi, la ministra della Protezione Ambientale, Edith Silman, ha dichiarato il coccodrillo del Nilo animale selvatico addomesticato, il che apre la strada al servizio penitenziario israeliano per far stazionare i coccodrilli intorno alle carceri, così come prevede la proposta di Ben-Gvir. Il progetto fossato con i coccodrilli, dunque, da assurdo e delirante diventerebbe praticabile. L'autorità israeliana per la natura e i parchi diversi mesi fa era stata sottoposta a pressioni affinché consentisse al Ministero della Sicurezza Nazionale di ricevere dei coccodrilli e posizionarli intorno alle carceri che ospitano detenuti per reati di sicurezza. I coccodrilli sarebbero arrivati da Hamat Gader, un allevamento e parco turistico che si trova in Israele, vicino alle alture del Golan, e che ospita 200-250 rettili di diverse specie. Il programma avrebbe dovuto essere sperimentato presso il carcere di Ketziot, ma l'autorità per la natura e i parchi aveva affermato che la proposta non era fattibile perché tali animali selvatici possono essere detenuti solo a scopo educativo, di ricerca e di informazione pubblica. Dobbiamo proteggerli e non farci proteggere da loro. Questo non rispecchia lo spirito della legge, aveva cercato di spiegare così il funzionario a Ben-Gvir e Silman. Nel tentativo di ottenere l'approvazione del piano, allora è stata avanzata una richiesta per dichiarare il coccodrillo del Nilo animale selvatico allevato. Questa classificazione era già stata attribuita in precedenza ai coccodrilli per consentirne l'allevamento commerciale e per sfruttare la loro pelle. Vigileremo su questa inquietante e sadica proposta del ministro israeliano Ben-Gvir, che nessuna persona umana degna di questo nome, animalista o no, può ritenere accettabile, sia nei confronti dei viventi umani carcerati, sia nei confronti dei viventi non umani, i coccodrilli, che verrebbero schiavizzati a fini sadici.

0: I cavalli non sono moto da corsa, sembra un'osservazione banale. Eppure Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, il rifugio più qualificato e specializzato di equidi in Italia, ha sentito il bisogno di affermarlo, perché evidentemente questa affermazione è meno scontata di come appare. Il Palio di Siena del 2 luglio era stato rinviato perché la pista di Piazza del Campo era inagibile. E la nostra redazione, perennemente in pena per i rischi che corrono i cavalli in gara, sperava che il maltempo permettesse ulteriori rinvii. Invece poi il Palio si è corso il 3 luglio. Non ci sono stati morti, ma ci sono stati molti feriti. Il fantino Dino Pes, detto Velluto, ha subito una brutta caduta, non in gara ma durante una prova, mentre montava il cavallo Don Rodrigo per la contrada del Bruco. Il fantino è stato disarcionato rovinosamente alla curva del Casato al terzo giro. Il cavallo invece Entu de Petra Ulpu, che ha corso il Palio di Siena per la contrada della Torre, è caduto rovinosamente sbattendo contro le coperture di protezione ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Diego Minucci, fantino in sella, è caduto insieme all'animale. Da decenni le associazioni animaliste più serie come la LAV, OIPA, Italian Horse Protection e Lega Nazionale del Cane chiedono l'abolizione del Palio di Siena. Le critiche si concentrano sui rischi letali per i cavalli, causati dal tracciato in tufo, dalle curve pericolose, dall'uso del nerbo e dalle lesioni fisiche e psicologiche subite dagli animali durante la corsa. Dal 1975 a oggi sono 49 i cavalli morti a causa degli incidenti avvenuti durante la corsa del Palio di Siena. Questi dati includono sia gli animali deceduti direttamente in Piazza del Campo a causa di cadute e scontri, sia quelli che hanno dovuto subire l'eutanasia successivamente in clinica veterinaria per via dei traumi subiti. Ma adesso diamo la parola a Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection. Sonny Richichi ci parlerà dell'imboccatura del cavallo. Descriverà cioè quel dispositivo che viene gentilmente descritto come strumento di comunicazione tra cavaliere e cavallo, ma che nella realtà altro non è che uno strumento di tortura, quello strumento che consente di impartire comandi per il semplice fatto che non conformarsi al comando per il cavallo comporta dolore, lesioni e a volte vere e proprie ferite, veri e propri tormenti.
1: Purtroppo è regolare, nel senso nel cavallo si possono regolarmente usare cose atroci. A me è capitato qua e là di pubblicare qualche video dove spiego alcune delle cose, per esempio qualche mese fa ero a Fiera Cavalli, ho spiegato come funziona la serreta spagnola, che è un equipaggiamento che viene usato per allenare i puledri. E poi ho pubblicato dei video anche su YouTube, per esempio sul polo, o su altre cose. Dopodiché ho in progetto invece di fare tutta una serie di approfondimenti con video anche esplicativi su ciascuno di questi strumenti di tortura, spiegando esattamente la loro biomeccanica, come agiscono sul dolore del cavallo, in quali punti precisi e cosa provocano al cavallo, non solo a livello di dolore immediato ma proprio di problematiche a livello a volte neurologico. Questo vale per l'imboccatura, vale per altri strumenti di imbrigliamento del cavallo, vale poi per altri strumenti che si usano. Un morso classico, molto classico, lo vedi praticamente quasi dovunque, agisce sia nella bocca del cavallo attraverso una parte interna che si chiama cannone, vabbè, ma senza entrare nei dettagli, comunque va ad agire sulla lingua e sul palato ed è quello che non si vede da fuori, mentre quello che tu vedi da fuori è l'effetto leva che fa sotto la bocca del cavallo attraverso una catenella quando chi sta sopra il cavallo tira le redini.
0: In rete cercate horseprotection.it e sostenete questa realtà con il vostro 5 per 1000.

C'è stato allarme nella galassia animalista per un gran numero di piccioni legati da vivi per una zampa a delle strutture metalliche situate a Livorno vicino al supermercato Lidl in via Filzi, esposti al sole e senza acqua. Gli animali sarebbero stati fotografati e la foto avrebbe girato per i social. Sarebbero stati usati come richiamo venatorio per i colombacci, una pratica barbara criticata dalle associazioni. Sono arrivate numerose segnalazioni relative a questo maltrattamento, e però poi è stato chiarito che si trattava di un allevamento cittadino legale, perfettamente legale. Quindi le istituzioni se ne sono occupate per accertare se le norme fossero rispettate e la polizia provinciale ha chiarito che la pratica dell'addestramento con richiami vivi è consentita dalla normativa venatoria vigente. Tuttavia, nel caso specifico, l'attività non rientrava propriamente nell'ambito della disciplina venatoria, perché in questo periodo non siamo in stagione di caccia. A seguito del sopralluogo effettuato, il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ha confermato che l'allevamento è regolarmente registrato e si compone di 9 piccioni, tutti custoditi in voliere posizionate all'ombra, dotate di cibo e acqua. Gli animali sono apparsi in buono stato di salute e nutrizione e anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono risultate conformi. Nonostante questa pratica sia legale, a noi sembra tutto piuttosto barbaro e disumano. Non sembra nemmeno possibile che la legge consenta che i piccioni domestici possano essere usati come richiami vivi. La legge 157/92 sulla caccia parla dei richiami vivi e così come è scritta oggi vieta solo di utilizzare animali selvatici come richiami vivi. Il piccione selvatico non può essere utilizzato, ma è consentito l'uso di piccioni domestici provenienti da allevamento come richiamo per la caccia ai colombacci. Il piccione domestico, appunto, non essendo fauna selvatica, non rientra nell'elenco proibito della legge. Se non cambiano la legge, si possono quindi detenere piccioni come richiamo, purché ci sia la documentazione che attesti che provengono da allevamenti. Quello che noi come trasmissione animalista antispecista dobbiamo denunciare, invece, è il fatto che il governo sta cercando in questi giorni, proprio in queste ore, di modificare e stravolgere la legge 157 del 92, ammettendo, oltre all'uso di animali domestici provenienti da allevamenti, anche l'uso di animali selvatici catturati in natura, come richiami vivi. Una gara quindi tra livelli di barbarie. Catturare in natura un uccellino libero, metterlo in una gabbia e schiavizzarlo affinché si possa uccidere di più. Su questo tema segnaliamo un articolo che porta la mia firma nel blog della rivista Altra Economia, una rivista acquistabile su abbonamento per una cifra modestissima anche solo nella sua versione online. La caccia in Italia ha un problema con la legalità e vuole forzare la mano. Il mondo venatorio italiano si distingue in Europa come il più insofferente verso regole minime di tutela, conservazione e controllo. Invece di correggere il tiro e intervenire anche sul poroso rapporto tra caccia e bracconaggio, la riforma Lollobrigida Malan tenta di rovesciare il tavolo, alterando i calendari, slegando le mani su roccoli e richiami vivi, riducendo le aree protette. Vuole cioè stravincere, ma rischia un autogol. E questo è l'avvio del pezzo. End of Life Rally è un breve e inaspettato ritorno di energia o appetito che si verifica nei pazienti in fin di vita. Può durare ore o giorni, ma si tratta di un fenomeno naturale, non di un segno di guarigione. Di lì a poco il paziente si aggraverà e morirà. Somiglia al fenomeno che sta rinvigorendo il mondo venatorio in questi mesi. Il numero dei cacciatori tesserati è da decenni in calo, l'età media è in impennata perché manca il ricambio generazionale. Eppure la politica non si è mai data tanto da fare per rianimare questo esangue paziente, tanto da progettare una radicale revisione della normativa. Il WWF sostiene che in questa stessa legislatura la legge quadro sulla caccia 157 del 92 sia già stata a più riprese modificata in 23 punti attraverso norme frammentate inserite in provvedimenti eterogenei, per la precisione 5 decreti legge e 2 leggi di bilancio. Potete continuare a leggere questo articolo abbonandovi a Altreconomia in rete altreconomia.it.

0: I nostri amici, autori, attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono una storia e una riflessione intersezionale su abilismo e animalismo antispecista.
1: Orgoglioso pappagallo con il becco a metà.
2: Bruce è un pappagallo Kea della Nuova Zelanda. È un pappagallo che probabilmente a causa di una trappola per topi ha perso tutta la parte superiore del becco. Un pappagallo disabile, con un evidente handicap fisico, è stato raccolto, curato e vive nel centro faunistico Willowbank Wildlife Reserve, che si trova nella città di Christchurch. Bruce è presto diventato un caso mediatico e anche gli istituti scientifici lo stanno osservando e studiando, perché sin dall'inizio ha deciso di disertare in modo radicale la nostra idea di animale svantaggiato e bisognoso di assistenza. Nella sua vita quotidiana, infatti, elabora e pratica strategie che gli permettono di trasformare un'apparente situazione di inferiorità fisica in un vero e proprio vantaggio.
1: Il becco per i pappagalli è un organo basilare strettamente connesso al cibo, ma anche alla cura del corpo. Serve per allineare le barbe delle piume, a rimuovere sporco e parassiti e a distribuire gli oli prodotti dalla ghiandola uropigeale. Non potendo chiudere il becco, Bruce è riuscito a sviluppare un particolare adattamento comportamentale. Usa piccoli sassolini o frammenti di legno come se fossero una protesi. Li tiene con la parte inferiore del becco e li usa per pettinare le piume. Un fatto che ha stupito gli scienziati, anche perché l'uso di questi strumenti avviene in modo intelligente e mirato, dopo una selezione dei sassolini più adatti allo scopo e per il tempo necessario.
2: Ma Bruce ha anche imparato a farsi rispettare dai suoi simili. Proprio grazie a quel suo becco così diverso da tutti gli altri, ha inventato tecniche di combattimento rituale, fondamentali nella vita di questi animali, che gli hanno consentito, senza alcun bisogno di ferire, di diventare un leader e ad avere quindi la disponibilità garantita di risorse. Bruce è un animale con una disabilità fisica che arriva al vertice di una gerarchia sociale complessa e che, a modo suo, mette drasticamente in discussione l'idea di normalità come standard fisico.
1: Nel suo libro Bestie da Soma, pubblicato da Edizioni degli Animali, Sumaura Taylor introduce il concetto di disabilità nel mondo animale e, attraverso diverse storie, ci mostra come la vicenda di Bruce non sia così eccezionale. In realtà è il nostro sguardo, fortemente condizionato all'abilismo, a proiettare anche su di loro il concetto di normalità. Tutto ciò che non rientra viene discriminato e giudicato come inetto e malato, sicuramente qualcosa di meno.
2: Ma ciò che ci mostra Sumaura Taylor, studiosa, scrittrice, pittrice e attivista per le persone con disabilità, e che in fondo ci mostra anche il pappagallo Bruce, è che questo intreccio, questa intersezione dovrebbe essere vista soprattutto da chi si impegna contro le singole ingiustizie, perché nessuna liberazione è possibile senza superare proprio quella normalità che è l'asse portante di ogni forma di dominio, perché è proprio il nostro modo di guardare a generare l'ingiustizia, è in quel confine tra ciò che decretiamo valido e ciò che scartiamo che si produce la gerarchia.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica la ricetta vegana della settimana ai coccodrilli, a quelli liberi però.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: L'erba stella o minutina, erba spontanea ricca di vitamine e sali minerali, è conosciuta anche col nome di erba coccodrillo. E noi ne approfittiamo per rendere omaggio a tutti i coccodrilli liberi dalla follia umana. Gli ingredienti per la omelette di coccodrillo sono 300 g di erba coccodrillo, uno spicchio di aglio, 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di pangrattato, olio extravergine di oliva, 300 ml di latte di mandorle, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Lavate l'erba coccodrillo e lasciatela in ammollo in acqua fredda, quindi scolatela bene e asciugate tamponando con un panno pulito. Rosolate in padella l'erba con l'olio extravergine e uno spicchio di aglio tritato finemente. Unite il pangrattato e lasciate tostare qualche minuto. A parte stemperate la farina di ceci con latte di mandorle, la curcuma e un cucchiaio di olio extravergine. Se la pastella dovesse risultare troppo densa, aggiungete altro latte di mandorle o acqua. Aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, unite l'erba saltata e mescolate bene il tutto. Fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine in una padella, versate il composto all'interno e strapazzate un po' il tutto. Poi spingete l'impasto sul bordo della padella, dando la forma ovale tipica dell'omelette. Fate cuocere dando piccoli colpetti sul manico in modo che l'omelette si giri e portate a cottura. Servite decorando con un ciuffetto di erba coccodrillo cruda.

0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masara, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 861 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Aglio verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. Sempre a causa di lavori in A12 chiuso lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 verso entrambe le direzioni. Rallentamenti a causa di lavori anche in Fipili tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a San Giuliano Terme, convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT Idea Naufragata, per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso, mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. Dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano, che ha gelato tutti, governo e sindacati, entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Nova Radio Città Futura.
13: Community Radio. Community
14: Radio. 81 secondi.
15: Claudio Del Re, avvocato del lavoro. In Toscana, per tutto il mese di agosto 2026, che fra pochi giorni ci occuperà, vige l'ordinanza regionale anticaldo. Essa vieta il lavoro all'aperto esposto al sole dalle 12.30 alle 16 per i settori agricolo, edile e lapideo. Il divieto scatta solo nei giorni con rischio elevato. Richiede di seguire le linee di guida di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. L'ordinanza toscana numero 2 del 28 maggio 2026, lo ricordiamo, tutela la salute e la sicurezza nel lavoro e protegge i lavoratori dai colpi di calore. Un colpo di calore è un grave innalzamento della temperatura corporea dovuto al troppo caldo. Quindi, ricordiamolo, fascia oraria in Toscana, dalle 12.30 alle 16 è vietato lavorare esposti al sole. Riguarda l'agricoltura, i cantieri edili e le cave. Il divieto è valido se non si possono adottare misure preventive alternative. Il blocco non è automatico, ma scatta solo nei giorni in cui le mappe di rischio indicano pericolo per la salute. I datori di lavoro devono quindi modificare i turni o fermare il lavoro. Possono farlo nelle ore più fresche, come la mattina presto, la sera. In questo modo si evitano i rischi da stress termico. Puoi senz'altro approfondire i dettagli dell'ordinanza sui canali ufficiali della Regione Toscana. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
14: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione SAFE.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto Traglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. Sempre a causa di lavori in A12 chiuso lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 verso entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di lavori si segnalano code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021, prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto Traglio e Ronco Pilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 11 si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze a causa di lavori code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Treni per intervento dei vigili del fuoco a Ponte Aelsa, circolazione ferroviaria interrotta, i regionali sulle linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa Centrale stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano, il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

l'epicentro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora, hai reso l'America grande ancora. Sali con tecniche ultramoderne, pazienza antica, fai preparativi per la prossima vita.

0: 81 secondi.
1: Claudio Del Re, avvocato del lavoro. In Toscana, per tutto il mese di agosto 2026, che fra pochi giorni ci occuperà, vige l'ordinanza regionale anticaldo. Essa vieta il lavoro all'aperto esposto al sole dalle 12.30 alle 16 per i settori agricolo, edile e lapideo. Il divieto scatta solo nei giorni con rischio elevato. Richiede di seguire le linee di guida di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. L'ordinanza toscana numero 2 del 28 maggio 2026, lo ricordiamo, tutela la salute e la sicurezza nel lavoro e protegge i lavoratori dai colpi di calore. Un colpo di calore è un grave innalzamento della temperatura corporea dovuto al troppo caldo. Quindi, ricordiamolo, fascia oraria in Toscana, dalle 12.30 alle 16 è vietato lavorare esposti al sole. Riguarda l'agricoltura, i cantieri edili e le cave. Il divieto è valido se non si possono adottare misure preventive alternative. Il blocco non è automatico, ma scatta solo nei giorni in cui le mappe di rischio indicano pericolo per la salute. I datori di lavoro devono quindi modificare i turni o fermare il lavoro. Possono farlo nelle ore più fresche, come la mattina presto, la sera. In questo modo si evitano i rischi da stress termico. Puoi senz'altro approfondire i dettagli dell'ordinanza sui canali ufficiali della Regione Toscana. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio alle file negli uffici pubblici e imposta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio, The Beast Music in Town.

cerchiamo di chiudere alla grande, cerchiamo di chiudere in bello questa bella stagione delle selezioni musicali del martedì, che insomma ormai va avanti da circa 5 anni. Lo facciamo con una novità molto interessante, grande ritorno, il ritorno dei Proto Martyr con un nuovo singolo che si intitola Sounds You Cannot Hear.

Proto Martyr, Detroit, Michigan, nuovo singolo per loro, Sounds We Cannot Hear, il loro nuovo album Hotel Usona uscirà il 25 di settembre, ovviamente di quest'anno, su Domino Records. Per restare negli Stati Uniti, Thumbnail.

Ok, selezione di martedì qui su Nuova Radio Città Futura. Avete ascoltato The Crying Nudes con Four, un brano estratto dal loro ultimo album DJ e prima ancora Thumbnail con Sore Throat dalla compilation che uscirà su Numero Group, dedicata a questa band post-hardcore americana. Questi invece sono i Military Gun con i Mannequin Pussy, due tra le più importanti, seguite e apprezzate band punk americane in questo momento. E questo è World

per la serie Gente vecchia che vuole suonare giovane, e ci riesce, diciamo. Mike Diamond, che tutti conoscete come Michele Diamante, Mike D dei Beastie Boys, sta facendo uscire dei singoli molto interessanti. Questo è Crypto, suo nuovo brano, e il disco dovrebbe essere bello, almeno seguendo le premesse. Sempre interessante, e insomma, bisogna pensare che il nostro c'ha quasi 70 anni, però ha fatto un pezzo di storia musicale, anche un bel pezzettone, come si diceva un tempo. I pezzettoni, quelli del minestrone. Prima, a proposito di pezzettoni, abbiamo ascoltato The Barbarians of California. Né vero, molto barbarici e arrabbiati, con la loro Really Really Red, che vuol dire veramente veramente ganzo. Red vuol dire non red come R-E-D rosso, ma red scritto come R-A-D. È uno slang per dire che una cosa è figa. Molto bello come brano anche quello, va detto, da sviscerare per questa partenza, cioè, che è tipica loro, perché insomma fanno quella sorta di metalcore abbastanza incazzato, e poi vira verso un qualcosa che invece diventa quasi Pet Shop Boys, synth pop anni 80, veramente strano. E adesso ci ripuliamo un pochino le orecchie, perché sono partito bello ignorante per questa prima metà dell'ultima puntata stagionale delle selezioni. Adesso magari ci distendiamo un pochino, eh? Ci stendiamo, ci rilassiamo, eh? Se siete alla guida magari non fatelo, se siete a casa magari fatelo, o altrove, ascoltando la nuova composizione, perché più che un brano è una composizione, un viaggio piuttosto lungo, intitolato Isle Peaks, nuovo brano dei Beach in Bacchus da Chicago, un trio di new age, potremmo dire, nuova new age ambient, che ha anche visitato questa città non troppo tempo fa, visitato e anche performato in Sala Vanni, si può dire, senza fare magari pubblicità agli organizzatori. E io però me la son persa quella serata lì, perché ero altrove a musicare, altrove. Purtroppo mi dispiace essermi perso una cosa che in realtà sembrava molto interessante. Magari torneranno, chi lo sa. Così come torneranno le selezioni musicali del martedì, eh? Questa non è l'ultima puntata, perché poi me ne vado. So che lo sperate, ci sperate, volete che questo accada, ma non accadrà. Non vi libererete così tanto facilmente di me. Nova Radio ovviamente inizierà a far girare le ruote e gli ingranaggi da settembre in poi, suppongo. Per noi ancora 40 minuti abbondanti qui su queste frequenze, quindi non cambiate sintonia.

Ben ritrovati all'ascolto di Nova Radio Città Futura, sono Tommaso Bonaiuti qui con le ultime selezioni del martedì della stagione. Abbiamo appena ascoltato Beaching Bajas con Isle Peaks, una bellissima composizione ambient. Adesso un brano inedito di Olivia Tremor Control, questa si intitola Garden of Light.

Influences, che è il nuovo brano di Patricia Wolf da Portland, Oregon, la cosa che state ascoltando ora qui alle selezioni del martedì. Sempre impressionante, diciamo, una qualità abbastanza evidente della sua musica è la spazialità del suono, e questo probabilmente deriva dal fatto che lei è una sound designer e quindi riesce a conferire, diciamo, alle sue composizioni un qualcosa di veramente ganzo, architettonico a livello sonoro. Se invece sono i No Joy, che non ho capito se è una band o un progetto solista, perché c'è la foto di una sola ragazza, diciamo che è una ragazza, boh. Poi magari c'è una band, è di Montreal. Lei si chiama Jasmine White Gluss. E vabbè, No Joy per gli amici. Questo è Barking at the Sun. Direi più Baking at the Sun, viste le temperature esterne.

con un brano dal titolo impronunciabile. Questa bella band di ormai decennale e più esperienza, direttamente da El Paso, Texas, si sono formati lì e poi si sono fermati a Austin, Texas. Questo è il loro settimo album, I'm Dada. Ne hanno fatti veramente tanti, e il primo dall'ultimo Five of Cups di 3 anni fa. Band molto interessante, e questo disco lo consiglio anche per l'estate, perché no? Questo invece è un inedito dei Dry Cleaning, dall'edizione speciale della Deluxe Edition di Secret Love, il disco uscito a gennaio scorso. Feelings. I Have the Key.

Dry cleaning. I have the key. Su questo bel inedito dei Dry Cleaning, incluso nella Deluxe Edition di Secret Love, uno dei dischi più suonati, più apprezzati qui alle selezioni in questo 2026 finora, ci salutiamo davvero, è un momento di saluti per questa stagione, è tutto, la quinta, sesta, non ricordo più, però tante stagioni delle selezioni, altrettante si spera che possano arrivare in futuro. Qui su Nova Radio Città Futura, un gioco di parole molto, come dire, banale, però se vogliamo ci sta. Ovviamente vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata. Eventualmente, se avete seguito le altre e se volete poi, non so, recuperarle, è venuto un prurito e vi interessa recuperare un po' tutte le altre puntate, le trovate su novaradio.info nella sezione dei podcast o nella sezione delle selezioni e dei programmi, insomma. Sono molti modi per scandagliare il passato di questa trasmissione, l'unica cosa che sappiamo è che è impossibile riuscire a prevedere il presente, il futuro, il presente che è già, già passato, il futuro che è già presente, insomma. Ho visto troppi film di Nolan per non perdermi in queste elucubrazioni sul tempo, sullo spazio e quant'altro. Quando le selezioni diventeranno un programma di fisica e di studio dell'entropia, magari se ne riparla, insomma.

0: E quindi vi ringrazio, spero abbiate passato un'altra buona ora in mia compagnia con un po' di buona musica, spero che abbiate apprezzato l'impegno che ci ho messo anche in questo anno, in questa stagione, per provare a fornirvi musica nuova, di qualità, anche vecchia, ma insomma la qualità resta sempre l'obiettivo primario, il fine ultimo. E spero anche che più radio, non solo Nova Radio, che fa sempre un ottimo lavoro anche da questo punto di vista, possano ospitare più programmi come il mio, in cui si ascolta musica che tendenzialmente è difficile da trovare nelle frequenze in FM e non, e che ci faccia capire che anche in un mondo in cui abbiamo 750.000 piattaforme in cui poter scoprire la musica, ecco, magari avere anche una guida, una voce, può essere utile e può renderci più coscienti di ciò che ascoltiamo, di come lo ascoltiamo e di cosa ci piace. Grazie a tutti, ciao.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana è in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere, in leggera contrazione. Lui, disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio col fardello che ad ogni passo rischia il drop, e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare la cassetta a terra. La macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale.
2: La

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto, sul comodino lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, Momo e signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio si avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente.

0: 81 secondi.
1: Claudio Del Re, avvocato del lavoro. In Toscana, per tutto il mese di agosto 2026, che fra pochi giorni ci occuperà, vige l'ordinanza regionale anticaldo. Essa vieta il lavoro all'aperto esposto al sole dalle 12.30 alle 16 per i settori agricolo, edile e lapideo. Il divieto scatta solo nei giorni con rischio elevato. Richiede di seguire le linee di guida di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. L'ordinanza toscana numero 2 del 28 maggio 2026, lo ricordiamo, tutela la salute e la sicurezza nel lavoro e protegge i lavoratori dai colpi di calore. Un colpo di calore è un grave innalzamento della temperatura corporea dovuto al troppo caldo. Quindi, ricordiamolo, fascia oraria in Toscana, dalle 12.30 alle 16 è vietato lavorare esposti al sole. Riguarda l'agricoltura, i cantieri edili e le cave. Il divieto è valido se non si possono adottare misure preventive alternative. Il blocco non è automatico, ma scatta solo nei giorni in cui le mappe di rischio indicano pericolo per la salute. I datori di lavoro devono quindi modificare i turni o fermare il lavoro. Possono farlo nelle ore più fresche, come la mattina presto, la sera. In questo modo si evitano i rischi da stress termico. Puoi senz'altro approfondire i dettagli dell'ordinanza sui canali ufficiali della Regione Toscana. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.

Nuova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Lastra Signe e Scandici in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code in uscita a Lastra Signe in direzione mare. Rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato, sempre in direzione mare. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e siete all'ascolto della 47esima e ultima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera. Quante cose vi vorrei dire, quante cose vi vorrei ridire, però lascerò parlare la musica per me perché forse è meglio. L'idea per la puntata, per quest'ultima puntata di stasera sarebbero state tante, con un modo, con un altro. E poi mi è capitato nelle mie passeggiate di ascoltare questo brano e da lì è partita una scaletta, così. Non c'è un motivo, sarà una scaletta come tutte le altre che ho fatto finora. Siamo partiti con i Dead Can Dance, la loro Opium, tratto da un disco del 2012. E che dire dei Dead Can Dance? Dead Can Dance è ormai un gruppo storico, fa parte della storia della musica che è cresciuta, è nata negli anni '80 e si è sviluppata anche dopo. E Dead Can Dance, loro sono addirittura... Uno storico di musica australiana ha definito la musica dei Dead Can Dance come dei paesaggi sonori in incommensurabile grandezza e solenne bellezza. Percussioni africane, folk celtico, canti gregoriani, mantra medio orientali e art rock. E più di questo che sa da dire? Non sa da dire nulla. Sa solo da continuare questa scaletta, sa solo da continuare questa puntata. E la continueremo con gli Earthworms, un gruppo sorpresa. Sì, li ho visti all'Arts Rock Festival e devo dire sarà un gruppo che continuando nel tempo farà molto parlare di sé, perché se non ce la fanno loro a sfondare, secondo me è un casino per tutti questi gruppi nuovi che stanno nascendo adesso. Perciò dal loro primo LP, Glutton for Punishment, ci ascoltiamo Extraordinary Wings da parte degli Earthworms.

Kiss That For Me da parte di Sioux and the Banshees, un brano del 1991, e si può dire che è un brano non all'altezza. I puristi di questa artista inglese direbbero che non è, ormai è un brano, lei era già finita nel 1991, ma è una bella canzone che a me mi ci stava alla grande con il brano degli Earthworms, perciò per me vada benissimo Kiss Them For Me di Sioux and the Banshees per questa scaletta di questa sera. Loro invece sono gli Arab Strap, ormai li conosciamo, li abbiamo già messi in queste stagioni, e questa è Compersion Part 1 da As Days Get Dark del 2021, e gli Arab Strap dalla Scozia. Sempre un gruppo piacevole ad ascoltare, poi con questa voce. She's singing.

Johnny Ace Jets, Share Dreams. E con questa volevo salutare e ringraziare per tutti i giudizi, per tutte le pagelle che mi ha dato ai miei podcast Alessandro Biagiotti, e ti ringrazio veramente, perché sono state giudizi molto, insomma, che mi hanno aiutato anche a migliorarmi puntata dopo puntata. E qui si continua perché questa scaletta mi sorprende, eh? Ora non me la ricordavo, che l'ho preparata qualche sera fa, e qui si va a toccare un artista che, insomma, noi qualche volta lo mettiamo. Si tratta di Tame Impala e questa è Dracula.

Con il nome Hand Habits si nasconde McDuffie, che è una musicista chitarrista americana che ha suonato in studio con i War on Drugs, Waste Blonde, Perfume Genius, Sasami e William Tyler. E questo è un suo progetto solista. Ci siamo ascoltati First Start, un brano del 2021. Bene, andiamo avanti e tocchiamo un'altra signora che si chiama Jessica Pratt, e questa è War on a String.

Io sono una donna, cantava Peggy Lee, la famosissima Peggy Lee, che ci ha lasciato ormai da svariati anni. Bene, cari miei, 47esima puntata di Da Bosco e da Riviera. 47 puntate sono lunghe, una stagione che è durata parecchio, da metà settembre alla fine di luglio. Però se devo trarre un giudizio di questa stagione, sono discretamente soddisfatto, sì. Come direbbe il buon Ginepri, sono a posto così. Lei è la bellissima Beth Hart e questa è With You Every Day.

Uno dei brani più rappresentativi per questa bravissima cantante americana e chitarrista blues, Beth Hart. Bene, andiamo avanti perché quest'ultima puntata sa da onorare e la onoreremo sempre con ottima musica, con la cura della buona musica e la musica senza barriere, con dei collegamenti e dei riferimenti come abbiamo fatto per tutta questa stagione che è stata l'ottava. Proseguiamo e rimaniamo sempre in questo tema di rock blues. Loro sono i Blue Pills, vengono dalla Svezia e questa è Like a Drug.

Gli Alabama Shake, rigorosamente dal vivo, come sono stati dal vivo i primi di luglio in quel del Lucca Summer Festival, che è potuto andare a vedere questo concerto, di sicuro ha assistito a uno spettacolo veramente grandioso. Alabama Shake ci portano a una cantante americana, che però lei nella sua biografia non si ritiene una cantante americana. Lei è, il suo è considerato un gothic blues. Beh, sentiamo un po' quello che si intende per gothic blues da parte di Hagia Vittoria, Dope Queen Blues.

0: like you before.
1: E questa era Ambi Savage da un EP del 2021 con una interpretazione bellissima di A Girl Like You, una cover di Edwyn Collins. La ricordavate l'originale? Ecco, qui l'abbiamo sentita nella sua interpretazione. Interpretazione che, come abbiamo detto nella puntata scorsa, dove ci sono state svariate cover, non voglio dire che l'abbia migliorata, ma nemmeno peggiorata, anzi gli ha dato proprio la sua interpretazione, e devo dire a me piace molto questa versione qui. E con Ambin Savage, cari miei, fatemelo dire per l'ultima volta in questa ottava stagione, siamo giunti al giro, al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, io sono sempre Anzi Guido e proiettiamoci per la seconda ora insieme. Loro sono gli Eurythmics e questa è la strafamosissima Here Comes the Rain Again.

Una delle migliori canzoni di questo duetto, di questo gruppo formato da Dave Stewart e Annie Lennox, gli Eurythmics, che ci ha accompagnato dagli anni Ottanta adesso, perché anche tuttora, anche se è una canzone che ha qualche annetto, è una canzone che si fa ascoltare sempre bene, con piacere, come questa. Blondie, Earth of Glass.

Dopo una partenza musicale a livello di punk rock, Debbie Harris, ovvero sia Blondie, ha approdato a quello che fu un brano da disco music. Sì, perché anche lei era una protagonista di quello che accadeva nelle notti dello studio 54. Era una habituée, diciamo, di quel locale, perciò lei ha voluto omaggiare quel mondo con questa bellissima Heart of Glass, che tuttora io ritengo uno dei brani da discoteca più belli che ci sono e sempre attuale. Bene, nella mia scaletta sono andato a ripescare nel torbido e ho trovato un gruppo che alla fine degli anni 70 fece un po' scalpore. Loro erano tutti argentati, venivano dalla Francia, si chiamavano The Rockets e questo fu il loro primo singolo. Future Woman, The Rockets. Sexy Planet.

Loro sono i The Kills e questa è Siberian Night, un brano del 2016 per questo gruppo amargano. Bene, proseguiamo con One Girl, One Boy dei Chic Chic Chic. Quelli con tre punti esclamativi, eh?

Primo singolo di Jamiroquai che risale al 1993, When You Gonna Learn, e ci sono pareri discordanti, ma io mi par di ricordare che in quell'anno lì, all'uscita di questo EP che io comprai alla Contempo Records, loro mi dà l'idea che fecero un'apparizione, un'esibizione in quel del Tenax, però non voglio dire cose, la mia memoria su queste cose raramente sbaglia, però insomma se si va un po' a cercare ci distraggono, ci dicono, ci fuorviano. Vabbè, chi ha potuto vedere testimoni e scriva sulla pagina di Instagram di Da Bosco e Da Riviera e dia conferma di ciò. I got my mind made up da parte degli Instant Funk qui a Da Bosco e Da Riviera.

Lui è George McCree e questo è Love in Motion, un brano che faceva parte della disco music, quella vera, quella che si suonava con tutti gli strumenti, si sentivano i fiati che erano veri, le batterie che erano vere e tutto faceva pensare a un mondo di felicità, a un mondo dove veramente quando si andava in discoteca ci si andava veramente per divertirsi e nel divertimento poi ci si metteva dentro, insomma, la conquista, lo stare insieme.

il divertirsi, passare dei momenti insieme a altre persone e conoscendo un po' tutto quello che ci circondava in quel periodo lì. Bene, continuiamo con un gruppo francese che insomma ha spaziato da quando è nato fino a adesso, mi sembra ancora siano addirittura in attività, ma non voglio dire una cosa per un'altra. Si chiamano i Disco Circus ed erano capitanati da Martin Circus. Qui da un brano del 1978, Over and Over, Disco Circus.

E parlando di musica da discoteca francese, non poteva mancare lui, che è stato un po' l'artefice, uno dei primi che si è cimentato nella disco music con The Touche France. Serrone e la sua Give Me Love. Bene, continuiamo e... E questi sono i Two Man Sound, quelli di del trenino dell'ultimo dell'anno. Però fra le loro canzoni c'è questa, che il Tal America, che è veramente bella e ancora ha un suo perché, questa canzone qui.

essere da bosco e da riviera, sapersi muovere in più ambienti. Bene, e per il finale di questa ultima puntata dell'ottava stagione ritorniamo un po' nei nostri ambienti più consoni. Erano gli Interpol e la loro Take You on a Cruise. Bene, dagli Interpol si passa ai Bloc Party. This is Modern Love.

E questi erano i Bloc Party e la loro This Is Modern Love, un brano del loro primo bellissimo LP. Bene, dai Bloc Party passiamo a un gruppo giovane che noi qui spesso abbiamo passato. Loro sono i Review, che qualche settimana fa hanno aperto al Mango Festival per il Subsonica, e questo gli fa onore e gli fa sapere che i ragazzi vanno forte, vanno forte. Bene, ce li ascoltiamo questa sera con While I Can, e mi raccomando, controllate un po' la loro pagina, perché per quel di agosto avranno da fare un bell'annuncio. Review!

I Review e la loro While I Can ci portano alla fine della 47esima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera. Sì, ragazzi, siamo giunti al termine e adesso sono d'obbligo i ringraziamenti. Eh sì, perché è stata una stagione bella, lunga, sostenuta. Io mi sono divertito e spero di aver fatto divertire anche tutti coloro che si sono messi all'ascolto del programma, sia per le dirette, le repliche e i podcast. Vorrei ringraziare innanzitutto il direttore Daniele Bianchini, che mi ha concesso nuovamente la sua fiducia e mi ha dato modo di essere qui sempre con voi per questa ottava stagione. Ora dobbiamo ridiscutere il contratto con i nostri agenti, ma si dovrebbe trovare la possibilità di fare una nona stagione sempre qui su Nova Radio. Vorrei ringraziare il tecnico, ovvero sia l'angelo custode di tutti noi che siamo lì a trasmettere, perché veramente senza di lui si farebbe ben poco, ovvero sia Stefano Patrizio, perché voi non potete immaginare quanto noi gli rompiamo i coglioni e quanta pazienza ha lui con noi, perché ci vuole pazienza, specialmente poi con quegli un po' anzianotti. E Stefano è veramente una persona d'oro, una persona che ha una disponibilità e una pazienza da certosino. Vorrei ringraziare veramente Stefano per tutto il supporto e il sopporto che mi ha dato in questa stagione. Poi vorrei ringraziare i giudici che, ascoltando i podcast, poi mi scrivono: Antonio Baraccini, Alessandro Piaciotti, Frank, e i miei collaboratori Franco Benvenuti, Masetto, che a volte mi aiutano quando non ci arrivo con la memoria. E specialmente con Masetto a volte ci consultiamo per alcune cose, insomma il maestro è sempre il maestro, che può darmi sempre delle dritte fantastiche per quanto riguarda certi tipi di musica. E vorrei ringraziare voi che siete all'ascolto, voi che mi ascoltate, voi che ascoltate i podcast, insomma spero di essere stata all'altezza delle vostre aspettative per questa stagione. Niente, ora se no poi mi commuovo, si sente la voce un po' che tira su col naso, perciò così. Dai, buone vacanze a tutti voi, buon riposo, rilassatevi, state bene, io cercherò di ricaricare le batterie per essere pronto da metà settembre in poi. Ci saranno delle cose che farò ad agosto, magari seguite le mie pagine su Instagram e su Facebook e ve lo farò sapere. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani i podcast sulla pagina Facebook Anseguito Presenta da Bosco da Riviera e su quella di novaradio.info. È stato bello. Spero di rincontrarvi presto per la nona stagione di Da Bosco e da Riviera. Un abbraccio a tutti voi e una calda, serena buonanotte da Anseguito. Ciao a tutti, vi lascio in compagnia con l'ultima canzone, I Cure.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.
2: Radio in network.

0: artista, però come curva. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Lasciami al sole. Oi, oh, scusa, scusa, io...